la fede sua complete, i vanno dire mona fa, Notre Dame, il regiment.